leggete la traduzione sugli schermi, se volete, letterale. Sono parole che fanno bene.